0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Ed è per amarti meglio che mi svuoto di ogni cosa, per accoglierti appieno in tutto ciò che sei. Tu che entri ed esci dal mio petto, tu che dentro al cuore mi sei vita per allungare la mia vita. Sei diventato casa in quest'anima mai abitata prima.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del cannone.

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai bisogno.

0: Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.
1: Ho messo via un po' di rumore, dicono così si fa.

0: di Be Softly su Dimensione Sono Soft alle 7:41 minuti. Siamo nel pieno della nostra rubrica True Life, vita vera, e devo dire che oggi si parla di tradimenti, e quando si parla di tradimenti si smuovono sempre un sacco le acque, perché non lo so, ci si sente forse più portati a dare qualche consiglio o qualche suggerimento, non dico perché ci si sia per forza già passati da quella situazione, ma magari si conoscono bene le dinamiche. E oggi proprio è arrivato questo messaggio con scritto True Life SOS tradimento. Ho scoperto, mi ha scritto questa persona, che al lavoro un collega e una collega hanno una relazione, anche se entrambi hanno famiglia. Ora il problema non è questo, perché ognuno può fare quello che vuole della propria vita, ma ho scoperto che lei parla malissimo di me, raccontando le mie cose a lui. D'altronde, stando insieme al lavoro 8 ore, ci si parla un po' di tutto. Ora, che devo fare? Allora, io ho chiesto a questo amico o amica anonimo o anonima in che modo fosse venuta a sapere di questo sparlare alle spalle, e mi ha scritto, mi ha detto, perché lui si è confidato con me e lui mi ha raccontato tutto, pensava che la loro storia fosse finita, quindi lui ha screditato lei in tutto e per tutto. Poi evidentemente la storia è continuata e quindi si è creata questa situazione di triangolo strano. E allora sentiamo quali suggerimenti, quali consigli hanno dato i nostri ascoltatori.
1: Buongiorno, sono Claudio.
0: Ciao.
1: Io credo che la cosa migliore sia sempre farsi gli affari propri.
0: Ottimo.
1: Il tradimento se lo spiccia chi l'ha fatto.
0: Ah, questo è sicuro.
1: E sparlare o parlare delle persone rimane a chi lo fa. Io consiglio farsi gli affari propri.
0: Mi sembra.
1: Perché magari poi da una goccia d'acqua si scatena un oceano.
0: Sì.
1: Grazie e buona giornata, Claudio.
0: Grazie Claudio, un consiglio molto saggio da parte tua, sai?
2: Ciao, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno.
2: Guarda, c'è un detto che dice che se non erro dice proprio:
0: vai.
2: Dove la volpe non arriva all'uva,
0: sì?
2: Dice che è acida. Magari un pensierino?
0: Forse.
2: Che ne dite?
0: Magari lei è gelosa di questa persona e potrebbe averla screditata proprio per questo motivo.
3: Buongiorno, Laura da Roma.
0: Ciao,
3: allora,
0: Laura.
3: Innanzitutto andrei a prendere la fonte da dove arrivano queste maldicenze.
0: L'abbiamo
3: e poi
0: capito.
3: Eventualmente metterei a confronto ambo le parti e lì gli farei una bella ramanzina a tutte e due.
0: Quindi andresti
3: in modo
0: lei.
3: Tale da pararti un pochettino, perché comunque sia sparlare non è una buona cosa, a meno
0: no,
3: che
0: mai.
3: Non ci siano fatti gravi che vanno a interferire anche con i rapporti con gli altri, diciamo, che lavori.
0: Ma non credo.
3: Quindi li metterei un attimino a confronto.
0: Ecco, prenderesti tutte e due e in tre vi mettereste lì a parlare. Può
4: buongiorno
0: essere.
4: Laura.
0: Ciao.
4: E buongiorno carissimo amico. Un consiglio che posso darti.
0: Vai,
4: io
0: vai col consiglio.
4: Non dare importanza. Fai finta di nulla e vai avanti.
0: Passa oltre.
4: Perché è il miglior modo per non dare adito ad ulteriori voci e per stare meglio tu.
0: Sì.
4: Ciao e buona vacanza a tutti.
0: Ciao, già in tema vacanze, dai. Allora, vediamo se tra poco ascoltiamo qualche altro messaggio, perché veramente qui la situazione si fa molto complicata.
5: Dimensione Suono Soft.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce.

0: Sara.
1: Raff, su Dimensione Suona Soft. Oggi True Life, vita vera, la nostra rubrica SOS Tradimento, nel caso specifico di oggi, perché questa persona che vuole rimanere anonima ha scritto che ha scoperto che un collega e una collega hanno una relazione, ma non è tanto questo il problema quanto il fatto che la collega parli malissimo di lei con il collega, quindi con l'amante, e questa cosa le dà molto fastidio. Che cosa deve fare? E ha scoperto che lei parla malissimo della persona anonima che ha scritto perché lui le ha raccontato tutto pensando che la storia fosse finita, invece poi la storia è continuata, quindi un intrigo incredibile degno di Beautiful, secondo me. Comunque, che deve fare? Sono arrivati come sempre tantissimi messaggi, stanno continuando ad arrivare perché poi le storie così di tradimento prendono sempre.
2: Ciao, sono Claudia da Roma.
1: Ciao.
2: Semplice, io gli toglierei il saluto immediatamente
1: alla collega.
2: Una domanda se la farà,
1: può essere,
2: mi verrà a chiedere qualcosa.
1: Certo.
2: E se non mi chiede niente, peggio per lei, avrà capito certo. Che ho capito. Ciao.
1: Un po' intricata anche la risposta, però chiara in realtà. Cioè, togliere il saluto, lei si farà una domanda e magari verrà a chiedere una spiegazione, potreste avere un confronto.
3: Buongiorno.
1: Ciao.
3: Sono da Roma, 52 anni. Le relazioni
1: sì?
3: tra amanti sul luogo di lavoro sono micidiali.
1: Ti sento portano preparato.
3: A delle rotture, a delle invidie che nessuno può nemmeno immaginare.
1: Lo sappiamo.
3: Quindi sentir parlare male di una terza persona è perché probabilmente c'è o invidia o c'è stata già una relazione con quella persona.
1: Dici?
3: Ci metterei la mano sul fuoco.
1: Addirittura.
3: Lo dico sia per esperienze vissute che per esperienze viste nell'ambiente di lavoro.
1: Ho detto che ti sentivo parecchio preparato, però concluderei con questo messaggio che secondo me la dice lunga.
4: Buongiorno, io direi
1: vai, dici,
4: da stare alla larga da queste due persone perché
1: sì.
4: A quanto ci hai detto, lei parla male di te,
1: sì.
4: Lui a seconda delle circostanze parla male di lei, quindi io non mi fiderei tanto e mi allontanerei da loro.
1: Sì.
4: E basta.
1: Non mi fiderei né di lui né di lei a questo punto. Fatti i fatti tuoi e vai per la tua strada. E un altro caso di True Life l'abbiamo superato, direi, brillantemente.

0: ma quanto ci fanno volare i Queen, Love of My Life su Dimensione Suono Soft, e ci ha fatto volare anche la nostra rubrica True Life, Vita Vera, che ci saluta per il periodo estivo, perché adesso inizia agosto, ci prendiamo una piccola pausa, ma tornerà più forte di prima a partire da settembre. Luglio è tempo di saldi anche da CarPoint. Arrivano i super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove usate, ibride e GPL, per farti risparmiare sul carburante. Un esempio? Nuova Ford Puma Hybrid in pronta consegna a soli 21.950 euro. Un'offerta per tutti, anche senza usato da rottamare, e con un microtasso incredibile al 3,95%. E allora non aspettare, perché i saldi estivi CarPoint valgono solo fino a oggi, 31 luglio. Scopri i dettagli su carpoint.it.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank, e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
6: Da un euro fino a domenica, solo con la tua Unieuro Club. Imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. In esclusiva nei negozi del Lazio. Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
7: Fino al 2 agosto, spesa minima 99 euro. Dettagli ed esclusioni in negozio.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Sentiamo adesso le ultime notizie dalla nostra redazione.
8: Buongiorno da Salvatore Lordi. Svolta nel delitto di Via Poma, dove venne trovata senza vita Simonetta Cesaroni. Il RIS lavora sui profili genetici di 5 uomini e 2 donne finora mai coinvolti. I DNA prelevati a loro insaputa saranno comparati con i frammenti biologici di allora su corpetto, reggiseno e calze della ragazza. Tra le piazze di spaccio organizzate secondo una filiera collaudata e i rifornimenti itineranti destinati ad alimentare il mercato della droga, sono 6 gli ultimi pusher arrestati dai falchi della Polizia di Stato nella periferia est della capitale. Sequestrate decine di dosi di cocaina, il primo intervento è scattato al quarticciolo. Una 49enne addetta alla sicurezza di un supermercato al Tuscolano a Roma ha denunciato di essere stata vittima di violenza sessuale da parte di un cliente abituale di 77 anni. La donna si è rivolta ai carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire l'accaduto. Lo sport viaggia in metropolitana con una mostra dedicata ai grandi campioni. Un'esposizione fotografica del fotoreporter Ferdinando Mezzelani, organizzata in collaborazione con ATAC, celebra i momenti più iconici delle competizioni, ospitando immagini nelle stazioni e sui convogli. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.

0: con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
1: Ci attende un venerdì con l'anticiclone nordafricano dominante su tutta l'Italia e dunque anche sul Lazio. Qui sarà una giornata stabile ed ampiamente soleggiata, ma il vero protagonista sarà il caldo. Il caldo si farà sentire nelle ore centrali della giornata, con picchi localmente fino ai 37-38 gradi anche sulla capitale. Caldo di giorno, ma anche nelle ore serali e notturne si assisterà alle cosiddette notti tropicali. Nulla cambierà per quanto riguarda il weekend. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
2: Qui, in questo mondo, dove l'aria è inquinata, il mare è inquinato, la gente è inquinata, i sentimenti sono inquinati, esistono due occhi. I tuoi. Io li guardo. E dentro ci vedo qualcosa di incontaminato. Il tuo amore.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.
1: I tuoi grandissimi sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani, la tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore, fatte a pezzi da un profumo buono, il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita.

0: Jovanotti come musica su Dimensione Suono Soft e aspettiamo Jovanotti qui a Roma al Circo Massimo per l'evento finale del suo Jova Summer Party 2026, ribattezzato l'Arca di Noè. Sarà il 12 e il 13 settembre appunto al Circo Massimo, che è stato ribattezzato come Jova al Massimo, e sarà la tappa finale appunto di questa grandissima festa che lo vedrà girare tutta l'estate per la nostra Italia, per il nostro bel paese. Cerchi l'auto perfetta per la città? Da Toyota Motor City arriva la nuova Aygo Cross Full Hybrid, scattante, agile e facilissima da parcheggiare. Design unico, cambio automatico di serie e massima efficienza. Tua a soli 119 euro al mese con finanziamento Toyota Easy Next, TAN 7,25%. E la prima rata la paghi a ottobre, ti puoi godere tranquillamente l'estate. Toyota Motor City ti aspetta a Roma, Ostia e Pomezia. Tutti i dettagli su Motor City Online.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Sarebbe senza la fresca convenienza delle nostre offerte. Fino al 10 agosto centinaia di prodotti sono a 0,99. Inoltre, Rio Mare, tonno all'olio di oliva, confezione da 9 per 65 grammi, 7,99 euro.

0: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
1: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
2: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontati fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
2: E poi, usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
1: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
3: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
4: Dem Supermercati, dal 31 luglio all'11 agosto, tante offerte a 99 centesimi e non solo. Lavazza caffè qualità rossa 4 x 250 grammi, 13,99 euro. Torna il cashback del 15% di sconto sui materiali scolastici fino al 30 settembre. Passa a trovarci. Dem, ogni giorno il meglio.
5: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

Tommaso Paradiso con i Romantici alle 8:32 minuti qui su Dimensione Suono Soft. Stiamo vivendo in questa bolla di calore che insomma ci sta parecchio massacrando, perché non è facile. Il caldo ci fa anche stare peggio dal punto di vista umorale, il nostro umore è peggiore. Tra poco approfondiamo nell'appuntamento Good Life. Dice che

La compagna ideale, ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

Coldplay con Up and Up alle 8:40 minuti qui su Dimensione Suono Soft. Ciao da Laura Buono. Hai presente quelle giornate in cui magari entri in una stanza e ti dimentichi perché ci sei andato? Oppure rileggi tre volte la stessa mail perché il cervello sembra essersi quasi preso una pausa? Ecco, se in questi giorni ti senti più distratto del solito, più nervoso, smemorato, forse non è solamente stanchezza da fine anno lavorativo, ma potrebbe essere anche il caldo, anzi sicuramente ci si mette anche il caldo. La scienza infatti ci dice che quando le temperature salgono troppo, il nostro

organismo dà la priorità a una missione fondamentale, che è quella di raffreddarsi, e quindi il nostro cervello, che già di suo consuma tantissima energia, si ritrova con meno carburante, tra virgolette, per fare tutto il resto. E

0: Ne ha fatti tantissimi di album belli, ma se mi consenti, Ten Summoner's Tales del 1993 è uno degli album più belli in assoluto di Sting, da cui è tratto appunto Shape of My Heart, a concludere un'altra ora insieme qui su Dimensione Suono Soft.
1: Da 1 euro fino a domenica, solo con la tua 1 euro club, imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici e articoli per la casa, in esclusiva nei negozi del Lazio. 1 euro, batte forte sempre.
2: Fino al 2 agosto, spesa minima 99 euro, dettagli ed esclusioni in negozio.
3: Non ci credo, non ci credo.
2: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
3: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi.
4: Fino al 10 agosto, con carta Essere Deco, Peroni, birra 66 cl, a soli 89 centesimi. San Geminiano Tremonti, prosciutto crudo dissossato, duetti, a soli 2,50 euro.
5: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
0: Ecco le news, sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie della nostra redazione.
6: Buon pomeriggio da Andrea Sofrani. Maxi sequestro di beni all'imprenditore Walter Bencivenga. Stop a barche, auto di lusso e case. L'operazione legata all'imprenditore 69enne di Pomezia aveva un patrimonio da 5 milioni nonostante per il fisco avesse dei redditi quantomeno modesti. Ora il patrimonio è stato sequestrato. L'Assemblea Capitolina ha approvato nella notte l'assestamento generale di bilancio 26-28. La manovra che approviamo oggi ha una forte vocazione sociale, ha detto in aula il sindaco Gualtieri, ispirata ad alcuni grandi principi che questa città ha abbracciato: il diritto di tutti a vivere in quartieri belli e dignitosi con un sistema di servizi vicini e accessibili. Previsti 6,3 miliardi a spesa corrente e 10 per gli investimenti. Fondi anche al Teatro Valle. Aggredita in strada da 2 scippatori nella zona dell'Ardeatina, trascinata per strada dai banditi in moto, è finita in ospedale. Per fortuna è stata dimessa con una prognosi di soli 5 giorni, ma la paura è stata tanta per una pensionata della zona aggredita da 2 pregiudicati di 34 e 46 anni che la polizia ha arrestato dopo qualche ora grazie alle immagini della videosorveglianza. Mercoledì 5 agosto alle 21.30 a Caprarola, in provincia di Viterbo, nel giardino del teatro Don Paolo Stefani, avrà inizio la 19ª edizione del Festival di Musica e Teatro Popolare di Voci e di Suoni, con lo spettacolo teatrale Chi muore si rivede, scritto da Francesco Stella e diretto da Nicola Pistoia. Si tratta del primo di una serie di 4 appuntamenti che, oltre ad avere una finalità culturale, ha anche lo scopo di raccogliere fondi per aiutare l'associazione Amistrada, rete di amicizia con le ragazze e i ragazzi di Strada Onlus. Altri 3 appuntamenti previsti l'8, il 14 e il 18 agosto. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
7: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
8: Il silenzio annebbia la mente. Il pensiero autorizza il cuore.

batteria. Tastiere. Basso. Archi.

0: Chissà se a Michael Bublé piace la lasagna, perché te ne parlo? Intanto Michael Bublé su Dimensioni Suono Soft con Feeling Good, perché è la parola di cui parleremo nel corner, nell'angolo culturone, ma sai che l'etimologia di lasagna è completamente diversa da quello che immagini? A tra poco.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio, è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene. Ogni giorno, rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Non ci credo, non ci credo.
4: Beh, ci siamo incontrati di nuovo. Perché si meraviglia?
3: Ma non di lei. So di trovarla sempre da Deco. Piuttosto di questi prezzi strepitosi.
5: Fino al 10 agosto con carta Essere Deco, Peroni. Birra 66 cl a soli 89 centesimi. San Geminiano Tremonti, prosciutto crudo dissossato, 2.

0: biscotti a soli 2,50 euro.
1: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
2: Prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontati fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
2: Solo da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.
4: Da Manhattan, per la nuova linea, da Manhattan ti devi vestire, da Manhattan, casa tua, abbigliamento e articoli sportivi, da Manhattan,
5: fuori tutto da Manhattan, con sconti del 40, 50 e 60%. Manhattan è al centro commerciale Torresina, zona Torre Vecchia.
4: Da Manhattan, se bello vuoi apparire, da Manhattan ti devi vestire, da Manhattan.
5: Da Manhattan è iniziato il fuori tutto, domenica a

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Da Paoletti Industrie Mobili sono iniziati i saldi. Centinaia di ambienti con sconti dal 30 al 60% per rinnovo collezioni. Approfitta dei saldi di Paoletti e del nostro magazzino gratuito. Prenota i tuoi affari e parti per le vacanze. Al tuo ritorno deciderai comodamente quando riceverli. Saldi Paoletti Industrie Mobili in via Piavetorina 80 e su paolettimobili.com.
2: Dem Supermercati. Dal 31 luglio all'11 agosto tante offerte a 99 centesimi e non solo. Marca Scudo, tonno all'olio di oliva 12 per 80 grammi 7,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
3: Mare, sport, lifestyle. Marin Village, la location unica nel tratto più affascinante del litorale romano, a un passo dalle dune del villaggio Tognazzi. Una grande spiaggia attrezzata con ristorante, chioschi, circolo sportivo, attività outdoor ed eventi serali esclusivi. Marin Village, via Litorania, Ostia, marinvillage.it.
4: Dimensione suono soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: due regine, non so come altro definirle, Giorgio e Alicia Keys insieme con I Will Pray, ovvero pregherò. Ti piace la lasagna? Vabbè, non ha bisogno di presentazioni, nasconde sotto i suoi strati dorati con quella crosticina una storia molto più antica e avventurosa di quanto pensiamo. La lasagna ha, a parte il fatto che la chiamano così in tutto il mondo e quindi già è regina per questo, ma ha una teglia fumante, il ragù che cuoce per ore, quella besciamella che si ammorbidisce nel forno, ed è uno dei simboli più potenti, se vogliamo, dell'identità culinaria nostra, no? Italiana nel mondo. Ma sapevi che la parola viene dal greco lasanon, che indicava non una teglia, ma comunque un contenitore ante litteram per la sua cottura? I romani poi lo hanno latinizzato in lasanum. Nel Medioevo poi, vedi come si trasforma, diciamo sempre che l'italiano si trasforma, il termine passa a indicare le sfoglie di pasta, quindi dal contenitore alle sfoglie, pasta cotta nel brodo, e pensa che la prima ricetta documentata di lasagna appare in un manoscritto napoletano nel 1300, il Liber de Coquina, in cui si definisce pasta a strati con formaggi e spezie ma senza pomodoro, e arriverà in America solo due secoli dopo, quindi voglio dire, è italiana. L'Emilia Romagna ne ha fatto il suo simbolo assoluto, la Camera di Commercio di Bologna ha depositato nel 1972, non so se lo sai, la ricetta ufficiale della lasagna verde con gli spinaci nell'impasto all'Accademia Italiana della Cucina. Sfoglia tirata a mano, ragù bolognese cotto almeno 3 ore, besciamella, mi sta venendo fame, fatta in casa, e un quintale di parmigiano reggiano come se non ci fosse un domani. Ma la lasagna non è solamente un piatto, è una filosofia del tempo, non si improvvisa, richiede strati, pazienza, cottura molto lenta. Come tutte le cose buone, dobbiamo farla piano. Oggi potrebbe essere una giornata giusta per chiamare qualcuno, magari invitarlo per il pranzo della domenica. Che cosa gli proporrai? Naturalmente lasagna. Good life, tantissimi buoni motivi per ascoltare ancora una volta la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: che ricordi, era il 1994, Jovanotti con Serenata Rap su Dimensione Sonasoft. Questa canzone ci porta alle 17:58 minuti, quindi tra poco le ultime notizie per te.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Da un euro fino a domenica, solo con la tua Unieuro Club. Imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. In esclusiva nei negozi del Lazio. Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
3: Fino al 2 agosto, spesa minima 99 euro, dettagli ed esclusioni in negozio.
4: Ci sono marchi che arrivano in silenzio e altri che cambiano le regole. Omoda JQ è la rivelazione dell'anno. Design premium, tecnologia d'avanguardia e un'autonomia senza paragoni. Vieni a scoprire la gamma.

0: gamma o moda JQ a partire da 22.900 euro. E solo per questo mese, da Autostar Flaminia, hai 2.000 euro di extra sconto sulle vetture in pronta consegna. Qualità senza compromessi e assistenza in tutta Italia. Scopri o moda JQ da Autostar Flaminia, in via Salaria 1282 o su autostarflaminia.it.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
2: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. C'è stato un grave incidente sul raccordo in carreggiata esterna a chilometro 6. Il traffico è in tilt, lunghe code, tre le auto coinvolte nello scontro. Tra le persone presenti una è rimasta incastrata tra le lamiere ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Dopo l'intervento è stata portata in ali soccorso a San Camillo con codice rosso. Un vasto incendio di Sterpaglia ha richiesto un imponente intervento dei soccorsi nel primo pomeriggio di oggi nell'area di via Pietro De Cristofaro, nei pressi di Monte Ciocci, nel quadrante nord-ovest della capitale. Non si registrano al momento persone coinvolte né danni ad abitazioni. Restano in corso gli accertamenti per chiarire l'origine del rogo. I carabinieri della compagnia di Castel Gandolfo hanno arrestato un 31enne pregiudicato del posto, gravemente indiziato del reato di danneggiamento seguito da incendio. In particolare sono intervenuti presso un'area pubblica di parcheggio del comune di Marino per domare l'incendio, apparso subito doloso, di un camper posto in sosta da un locale residente. Le immediate ricerche avviate dagli uomini della arma hanno consentito di rintracciare poco distante l'autore, il quale, ancora in possesso di un accendino, ha ammesso di aver appiccato fuoco al mezzo senza un particolare motivo. È stato arrestato. Torna l'iniziativa del Campidoglio della prima domenica del mese con ingresso gratuito nei musei civici di Roma e in alcuni dei principali siti archeologici della capitale. In programma anche visite guidate a Palazzo Senatorio e decine di mostre aperte al pubblico. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
3: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
4: Con te mi trovo bene e mi perdo anche meglio.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: 18 e 16 minuti, venerdì 31 luglio 2026. Questo è il pomeriggio di Dimensione. Sono Soft, io sono Roberto e staremo insieme fino alle 21. E insieme abbiamo ascoltato anche James Morrison con Wonderful World.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola. Viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere a portata di mano.
2: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Sarebbe senza la fresca convenienza delle nostre offerte. Fino al 10 agosto nei nostri supermercati centinaia di prodotti sono a 0,99. Inoltre, pomì passata di pomodoro da 700 grammi 79 centesimi.

0: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
1: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici.

0: Università Internazionali, un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
1: Se stavi aspettando il momento giusto per cambiare auto, la tua occasione è ora. Approfitta degli incentivi su tutta la gamma Ford e dell'esclusivo micro tasso al 3,95% in caso di rottamazione. Un esempio? Ford Puma può essere tua a soli 139 euro al mese. Vieni a trovarci negli showroom Autostar Flaminia, in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremmana Inferiore a Villa Adriana, Tivoli. La tua nuova Ford ti aspetta.
2: Dem Supermercati, dal 31 luglio all'11 agosto, tante offerte a 99 centesimi e non solo. Lavazza caffè qualità rossa 4 x 250 grammi, 13,99 euro. Torna il cashback del 15% di sconto sui materiali scolastici fino al 30 settembre. Passa a trovarci. Dem, ogni giorno il meglio.
3: Mare, sport, lifestyle. Marin Village, la location unica nel tratto più affascinante del litorale romano, a un passo dalle dune del villaggio Tognazzi. Una grande spiaggia attrezzata con ristorante, chioschi, circolo sportivo, attività outdoor ed eventi serali esclusivi. Marin Village, via Litorania, Ostia. marinvillage.it. Dimensione suono soft. Tienimi.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

18:38 minuti, stai ascoltando Dimensione, sono Soft, la tua radio del benessere, la radio che ti accompagna dolcemente ogni giorno in diretta dalle 6 fino alle 21, su CES

0: dei giorni nostri e tantissimi classici rigorosamente soft. Abbiamo ritrovato le All Saints con Pure Shores per continuare con il nostro pomeriggio. Torniamo ai successi italiani e torniamo al 1999. Alex Britti, Oggi sono io.
1: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Raccontami di te, di come sei. Raccontami della tua favola. Raccontami dei tuoi sogni. Raccontami di come vivi. Io ti racconterò di me, che vivo sognando te.

successi appassionanti, una emozione unica, canzoni d'amore con dimensione